ancora un'altra cosa. No, ma dai, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legato. Un attimo. Legato.